piedi tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, ah, non c'è bisogno di dirtelo.